asana mado enti mi ahwe na ni mienu ni miensa owo yantam di america di ahopopo di osuroya wadi ne safo abre no asana mado di america yantam ni ahopopo ni osuroya wadi ne tumi bre no wa sori won ku ne mi je wo ori kenyane huwa na semo ori kenyane huwa na yeye mu o kenyane huwa na

Bingo, papi. Continue to bless the Lord tonight. Kosu shire nyame. Maunsa to kosu ne shire nyame. Opata. Oya hini mo hini. Oya remo erati. Obi di nechi. Oya hini. Erati. Yesu den kampu. Yesu den shirao.